0: Bubba on the beat.
1: Opo yana nahi, opo yana nahi, opo yana nahi. Yeye fu maestra di in apresi.